Nyambo tuishabo nyaneye e guarani, ko arate inya ve, hanyama sei iwi turu are, nyande pura hei.